0: Vladimir Cirradio
1: radio.
0: Vladimir Cirradio
1: radio.
0: Vladimir Cirradio
1: radio.
2: Vladimir Cirradio.
0: Vladimir Cirradio
1: radio.
3: Pitate me kakvu tugu krije.